Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Buongiorno, buongiorno.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: italiana.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte,
2: latte stelle. 15 agosto, buona giornata, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti gli amici di Latte e Miele. Ariete, mattinata dinamica, pomeriggio più stancante, allora Sole, Giove e Saturno sono in buon aspetto, quindi se è successo qualche impiccio a luglio, alla fine ti libererai di un peso, certo ci vuole tempo. In amore, Venere invita alla sincerità. Attenzione alle parole di troppo. Toro, Ferragosto da vivere con allegria, lasciando da parte i problemi passati. Venere protegge l'amore. Il lavoro resta però fermo fino al 24. Non fasciarti la testa prima di cadere. Gemelli, giornata perfetta per divertirsi, conoscere persone, fare esperienze diverse. Io penso e spero che con Giove, Saturno, Urano, Sole, Venere, tutti in buon aspetto, i gemelli abbiano ritrovato una grande verba, magari anche un viaggio insolito, una conoscenza particolare ha risvegliato la creatività. Tutto ciò che è particolarmente intrigante favorisce la mente, rallegra il cuore. Cancro, Ferragosto intimo e tranquillo, questo è quello che consiglio, meglio con poche persone selezionate. Qualcuno vivrà una piccola malinconia ricordando un Ferragosto lontano, quando magari era in compagnia di altre persone, in una situazione diversa. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, nell'ambito del lavoro ci sono state delle trasformazioni. Si riparte da zero, ma questo non è un problema. Leone, giornata molto attiva, energica, favorevole anche ai sentimenti. Se sei stato protagonista di una separazione, puoi prenderti una bella rivincita con un ex e puoi vivere emozioni importanti, nuove occasioni, sentimenti in primo piano. Vergine, non pensare al lavoro proprio a Ferragosto, le questioni professionali si affronteranno più avanti, anche se penso che stai attraversando una fase molto strana. Certe situazioni che sembravano fisse, stabili fino a qualche tempo fa, sono cambiate per tua volontà o volontà altrui. Oggi dai spazio all'amore e alle persone più care. Bilancia, sei tra i protagonisti di Ferragosto, Luna e Venere favoriscono fascino, emozioni, relazioni, consensi. Allargo il discorso anche al lavoro, non bisognerebbe parlare a Ferragosto di lavoro, a meno che tu non abbia un'attività pubblica legata al turismo, però penso proprio che le grandi idee possano essere finalmente sviluppate. Scorpione, Ferragosto positivo e sereno, lascia perdere distrazioni e problemi dei giorni precedenti. Tra l'altro, lo dico ai cuori solitari, un incontro nato ad agosto potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, la mattina può essere un po' confusa, ma dal pomeriggio arrivano energia, incontri e divertimento. Chi più di te ha bisogno di rilassare la mente e soprattutto fare qualcosa di diverso? Non isolarti, accetta inviti e cerca nuove conoscenze. Capricorno, giornata da vivere lontano dalle eccessive responsabilità, lo sai che te ne carichi tante sulle spalle, hai bisogno di sostegno e affetto, ma questa Venere contraria dice che ogni tanto ti senti solo ad affrontare i problemi. Oggi cerca di rilassarti. Acquario, Ferragosto migliora soprattutto dal pomeriggio, metti da parte i pensieri legati al lavoro, ai soldi e dedica spazio alle persone che ti vogliono bene. Con Venere favorevole i single sono comunque favoriti, possibili chiarimenti importanti anche nelle coppie in crisi. Pesci, nel pomeriggio diminuiscono le tensioni e le incomprensioni. Ferragosto favorisce il divertimento, gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti, ecco perché hai bisogno di serenità, di compagnia delle persone care, possibili soddisfazioni anche per chi lavora in questi giorni. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani e ancora buon Ferragosto a tutti.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Bam bam, bambina.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
8: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013.
9: Forse.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Se anche tu riavvolgevi il nastro delle cassette con la penna Bic,
6: devi venire con noi.
5: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
6: Ti aspettiamo.
5: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
6: Start ore 21.
5: Powered by Ritmo 80.
6: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Stasera
7: poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me. Divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
0: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: 8 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Latte stelle 15 agosto, buona giornata, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, mattinata dinamica, pomeriggio più stancante. Allora, Sole, Giove e Saturno sono in buon aspetto, quindi se è successo qualche impiccio a luglio, alla fine ti libererai di un peso. Certo, ci vuole tempo. In amore, Venere invita alla sincerità. Attenzione alle parole di troppo. Toro, Ferragosto da vivere con allegria, lasciando da parte i problemi passati. Venere protegge l'amore. Il lavoro resta però fermo fino al 24. Non fasciarti la testa prima di cadere. Gemelli, giornata perfetta per divertirsi, conoscere persone, fare esperienze diverse. Io penso e spero che con Giove, Saturno, Urano, Sole, Venere, tutti in buon aspetto, i gemelli abbiano ritrovato una grande verba, magari anche un viaggio insolito, una conoscenza particolare ha risvegliato la creatività. Tutto ciò che è particolarmente intrigante favorisce la mente, rallegra il cuore. Cancro, Ferragosto intimo e tranquillo, questo è quello che consiglio, meglio con poche persone selezionate. Qualcuno vivrà una piccola malinconia ricordando un Ferragosto lontano, quando magari era in compagnia di altre persone, in una situazione diversa. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, nell'ambito del lavoro ci sono state delle trasformazioni. Si riparte da zero, ma questo non è un problema. Leone, giornata molto attiva, energica, favorevole anche ai sentimenti. Se sei stato protagonista di una separazione, puoi prenderti una bella rivincita con un ex e puoi vivere emozioni importanti. Nuove occasioni, sentimenti in primo piano. Vergine, non pensare al lavoro proprio a Ferragosto. Le questioni professionali si affronteranno più avanti, anche se penso che stai attraversando una fase molto strana. Certe situazioni che sembravano fisse, stabili fino a qualche tempo fa, sono cambiate per tua volontà o volontà altrui. Oggi dai spazio all'amore e alle persone più care. Bilancia, sei tra i protagonisti di Ferragosto, Luna e Venere favoriscono fascino, emozioni, relazioni, consensi. Allargo il discorso anche al lavoro. Non bisognerebbe parlare a Ferragosto di lavoro, a meno che tu non abbia un'attività pubblica legata al turismo, però penso proprio che le grandi idee possano essere finalmente sviluppate. Scorpione, Ferragosto positivo e sereno, lascia perdere distrazioni e problemi dei giorni precedenti. Tra l'altro, lo dico ai cuori solitari, un incontro nato ad agosto potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, la mattina può essere un po' confusa, ma dal pomeriggio arrivano energia, incontri e divertimento. Chi più di te ha bisogno di rilassare la mente e soprattutto fare qualcosa di diverso? Non isolarti, accetta inviti e cerca nuove conoscenze. Capricorno, giornata da vivere lontano dalle eccessive responsabilità. Lo sai che te ne carichi tante sulle spalle. Hai bisogno di sostegno e affetto, ma questa Venere contraria dice che ogni tanto ti senti solo ad affrontare i problemi. Oggi cerca di rilassarti. Acquario, Ferragosto migliora soprattutto dal pomeriggio. Metti da parte i pensieri legati al lavoro, ai soldi e dedica spazio alle persone che ti vogliono bene. Con Venere favorevole i single sono comunque favoriti. Possibili chiarimenti importanti anche nelle coppie in crisi. Pesci, nel pomeriggio diminuiscono le tensioni e le incomprensioni. Ferragosto favorisce il divertimento. Gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti, ecco perché hai bisogno di serenità, di compagnia delle persone care. Possibili soddisfazioni anche per chi lavora in questi giorni. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani e ancora buon Ferragosto a tutti.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
0: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
0: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

soli, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con

0: Estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Hot.
1: Se anche tu cantavi con Fiorello al karaoke, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo! Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis. Di Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
4: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
5: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifice Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
4: Beh, a questo ci credo.
5: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
6: Il segreto dell'estate è solo da Outlet Civico 103. Abbigliamento unico con le polo firmate Sun 68 e A7, Blower, Refriger e Refrigware.

0: Litta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
4: Quando l'amore cerca la

0: Conte Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Una tua pista dappertutto, anche in fondo al mare. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
9: Dove vuoi tu, cara?
8: Voglio tanto mare e solo mare.
9: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
8: Loro chi?
9: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
8: Campanile!
9: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
8: Pensi sempre a tutto.
10: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
11: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni.

Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Spot.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Romeo e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend.
4: Ok, ricordo.

0: mai, e vai.
1: 9:59.
2: Buongiorno a tutti voi, buon Ferragosto da parte di Anna Patti. Arriviamo tra poco, tra pochissimo, con Tutti amano il weekend, ma adesso è il momento di Paolo Fox, c'è l'oroscopo.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte stelle. 15 agosto, buona giornata, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, mattinata dinamica, pomeriggio più stancante, allora Sole, Giove e Saturno sono in buon aspetto, quindi se è successo qualche impiccio a luglio, alla fine ti libererai di un peso, certo ci vuole tempo. In amore, Venere invita alla sincerità, attenzione alle parole di troppo. Toro, Ferragosto da vivere con allegria, lasciando da parte i problemi passati, Venere protegge l'amore. Il lavoro resta però fermo fino al 24, non fasciarti la testa prima di cadere. Gemelli, giornata perfetta per divertirsi, conoscere persone, fare esperienze diverse. Io penso e spero che con Giove, Saturno, Urano, Sole, Venere, tutti in buon aspetto, i gemelli abbiano ritrovato una grande verba, magari anche un viaggio insolito, una conoscenza particolare ha risvegliato la creatività. Tutto ciò che è particolarmente intrigante favorisce la mente, rallegra il cuore. Cancro, Ferragosto intimo e tranquillo, questo è quello che consiglio, meglio con poche persone selezionate. Qualcuno vivrà una piccola malinconia ricordando un Ferragosto lontano, quando magari era in compagnia di altre persone, in una situazione diversa. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, nell'ambito del lavoro ci sono state delle trasformazioni. Si riparte da zero, ma questo non è un problema. Leone, giornata molto attiva, energica, favorevole anche ai sentimenti. Se sei stato protagonista di una separazione, puoi prenderti una bella rivincita con un ex e puoi vivere emozioni importanti. Nuove occasioni, sentimenti in primo piano. Vergine, non pensare al lavoro proprio a Ferragosto. Le questioni professionali si affronteranno più avanti, anche se penso che stai attraversando una fase molto strana. Certe situazioni che sembravano fisse, stabili fino a qualche tempo fa, sono cambiate per tua volontà o volontà altrui. Oggi dai spazio all'amore e alle persone più care. Bilancia, sei tra i protagonisti di Ferragosto, Luna e Venere favoriscono fascino, emozioni, relazioni, consensi. Allargo il discorso anche al lavoro. Non bisognerebbe parlare a Ferragosto di lavoro, a meno che tu non abbia un'attività pubblica legata al turismo, però penso proprio che le grandi idee possano essere finalmente sviluppate. Scorpione, Ferragosto positivo e sereno, lascia perdere distrazioni e problemi dei giorni precedenti. Tra l'altro, lo dico ai cuori solitari, un incontro nato ad agosto potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, la mattina può essere un po' confusa, ma dal pomeriggio arrivano energia, incontri e divertimento. Chi più di te ha bisogno di rilassare la mente e soprattutto fare qualcosa di diverso. Non isolarti, accetta inviti e cerca nuove conoscenze. Capricorno, giornata da vivere lontano dalle eccessive responsabilità. Lo sai che te ne carichi tante sulle spalle. Hai bisogno di sostegno e affetto, ma questa Venere contraria dice che ogni tanto ti senti solo ad affrontare i problemi. Oggi cerca di rilassarti. Acquario, Ferragosto migliora soprattutto dal pomeriggio. Metti da parte i pensieri legati al lavoro, ai soldi e dedica spazio alle persone che ti vogliono bene. Con Venere favorevole i single sono comunque favoriti. Possibili chiarimenti importanti anche nelle coppie in crisi. Pesci, nel pomeriggio diminuiscono le tensioni e le incomprensioni. Ferragosto favorisce il divertimento. Gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti. Ecco perché hai bisogno di serenità, di compagnia delle persone care, possibili soddisfazioni anche per chi lavora in questi giorni. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani e ancora buon Ferragosto a tutti.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: Sentiamo nel weekend. Buongiorno, buon Ferragosto da parte di Anna Patti. Ben ritrovati, buon Ferragosto e buongiorno anche a Umberto Cappellato che è in regia. Siamo qui fino alle 13 a tenervi compagnia e io sono molto contenta perché voi siete molto carini. Già da stamattina ci avete inondato di messaggi, di auguri, di buon Ferragosto al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Dopo vi saluto tutti e ovviamente vi ringrazio per bene uno per uno. Però continuate a farlo, anzi se volete raccontateci come sarà questo vostro Ferragosto. Siete dei serial griddler per esempio, quindi magari siete lì che già vi state preparando un po' presto, forse alle 10, sì ci sta, e gli esperti dicono che ci sta a prepararsi per tempo perché le cose vanno fatte per bene. Se volete mandateci delle foto della preparazione, delle foto della vostra griglia, così sappiamo anche cosa mangiate in questo Ferragosto. Il numero è sempre lo stesso, 335-787-1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Spot.
3: Se anche tu passavi i pomeriggi con Bim Bum Bam,
4: devi venire con noi.
3: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità

0: Greco Catino, via Adenitis 12, Barletta.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile!
2: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
9: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

e Dermal Meta con Irrecuperabile, questa Radio Latte Miele. Allora cominciamo proprio da voi, che siete stati veramente tanto carini, perché già da stamattina ci scrivete, ci augurate buon Ferragosto. Grazie a Donatella, grazie a Walter da Milano, a Giovanna, a Sabrina, ad Aliena, siete fedelissimi, alcuni davvero. E poi saluto e ringrazio anche William da Castiglione in Teverina, Viterbo, che ci dice: buon Ferragosto a tutti voi, io sto lavorando e voi mi fate tanta compagnia. Grazie a te, buon lavoro, e siamo felici ovviamente di farvi compagnia anche in questa giornata in cui in tanti ovviamente festeggiano, sono al mare, sono in vacanza, sono in montagna, sono a casa con gli amici a fare le famose grigliate, ma in tanti lavorano, e ci sono anche tante persone che fanno lavori molto molto importanti che non si possono mai fermare neanche nei giorni di festa. A quelle persone intanto grazie e poi buon lavoro ovviamente. Continuiamo anche con la nostra musica, tra poco iniziamo anche con le nostre notizie, le piccole curiosità che dedichiamo sempre a voi. La nostra musica ci accompagna sempre, c'è lei, c'è Gaia, questa è la sua Bossa Nostra.

Griglia, c'è questo interessante articolo che parla delle stati dei reali inglesi a Balmoral, che era il luogo dove tutti insomma si riunivano, si riuniscono ancora oggi, anche Carlo va da quelle parti in estate, ma in realtà fare delle rivelazioni sulla famiglia è lo chef storico della regina Elisabetta, che l'ha seguita per circa 15 anni e racconta appunto che durante l'estate nella tenuta scozzese tutti i royal all'ora dei pasti davano una mano. A quanto pare si dedicava alla griglia, era un po' il mago del barbecue. Filippo ogni tanto, dice anche lo chef, che bruciava qualcosa, soprattutto qualche hamburger, facendo arrabbiare simpaticamente ovviamente la regina Elisabetta. Il principe Edoardo invece si dilettava come pasticcere, gli piaceva preparare i dolci e allora andava in cucina, chiedeva quali erano gli ingredienti a sua disposizione e preparava qualcosa di dolce, a volte facendosi aiutare anche dallo chef. E pare invece che la regina Elisabetta spesso lavasse i piatti, cioè spesso dopo pranzo insieme a Filippo sparecchiavano e lei si metteva a lavare i piatti. Tutto molto normale, però sembra strano visto che stiamo comunque parlando della regina Elisabetta. Sono molto belli i racconti che tra l'altro lo chef fa, anche delle cose che preparavano e dei piatti preferiti. Ci ha scritto anche un libro per raccontare la sua vita insieme alla regina Elisabetta.

0: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Pronti a viaggiare nel tempo anche questo sabato mattina? Tra poco troviamo Vasco Rossi dal 1987, adesso si parte dal 62 con un grande classico dell'estate, Edoardo Vianello, Guarda come dondolo.

siamo tornati nel 1987 grazie al nostro viaggio per ascoltare un grande successo di Vasco Rossi. C'è chi dice no. Si parla di cibo, un po' presto ma abbiamo deciso di no stamattina. Si parla di cibo e di piatti della tradizione italiana che si mangiano a Ferragosto. Tra poco facciamo un po' un giro d'Italia. Ma adesso continuiamo il viaggio, andiamo nel 95 con Gianni Morandi e Barbara Cola, In amore.

0: Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore qui su Radio Latte Miele. Allora, facciamo questo viaggio, è interessante perché in realtà ci racconta le tradizioni del nostro paese. Per secoli il 15 agosto ha preteso cibi tutt'altro che rinfrescanti, ma per dei motivi ben precisi, perché per esempio nelle campagne quella data segnava la fine dei lavori più duri dell'anno, la conclusione della mietitura, e chi aveva lavorato pesantemente dall'alba al tramonto si aspettava dei cibi di sostanza proprio per festeggiare anche. Chi allo stesso modo invece era rimasto in città, perché insomma a Ferragosto succede anche questo di rimanere in città, si aspettava un piatto forte per poter festeggiare la ricorrenza. E allora ce ne sono tanti di piatti forti. Per esempio a Curtatone nel Mantovano il 15 di agosto si festeggia anche il santuario della Beata Vergine. Oltre alla processione ci sono un sacco di bancarelle, di banchi di ristoro, ma il piatto forte è il cotechino cotto nei pentoloni e servito tra due fette di pane affiancato dalle lenticchie, che non ce lo immaginavamo al 15 di agosto, e invece è così. Nel Piacentino a Piacenza, in modo particolare, questo lo fanno già dal 700, la bomba di riso piacentina è una cupola cotta al forno che racchiude un cuore di carne di piccione, funghi, salsiccia e animelle. Si festeggia così da quelle parti il Ferragosto. Tra poco continuiamo, rimanete con noi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Spot. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
4: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
5: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
4: Beh, a questo ci credo.
5: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
6: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Con Giusy Ferreri stai fermo lì. Siamo tornati al 2009, il nostro viaggio si è appena concluso qui su Radio Latte Miele, ma noi parliamo dei piatti, della tradizione, i piatti italiani per festeggiare il 15 di agosto. Allora, in Umbria c'è questa tradizione per ripagare proprio i vicini che avevano aiutato nei campi. La padrona di casa tirava su a mano un impasto di patate e poi preparava questo sugo con la carne di anatra o di oca, anche, che è molto più grasso come varietà, appunto, ed era proprio un cibo pensato per restituire le forze perse sotto il sole di luglio ed agosto e per ricompensare chi aveva lavorato. A Roma invece si usa il pollo in umido con i peperoni ed è insomma per i romani è una cosa storica. Nel 67 in TV lo raccontava la sorella di Aldo Fabrizi, che diceva che il segreto stava nel rosolare la carne fino a renderla croccante e dorata prima di aggiungere i peperoni. Quindi anche questo fa parte della tradizione della nostra storia. A questo punto lo chiedo a voi, raccontatemi se c'è un piatto della vostra zona tipico che cucinate e mangiate a Ferragosto, o magari un piatto della vostra tradizione che viene dalla vostra famiglia, che vi è stato tramandato e che continuate a fare proprio per festeggiare il 15 di agosto. Vi aspetto, il nostro numero è il 335 787 1910.

Insieme ad Anna Patti in questo Ferragosto, dovunque stiate andando, ricordatevi di portarci con voi, scaricate la nostra app, quella di Radio Latte Miele.

0: 12 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze. Ancora buongiorno a tutti voi, buon Ferragosto da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato, e buongiorno anche a chi si fosse messo in ascolto di Radio Latte Miele soltanto adesso. Insieme fino alle 13 tra poco parliamo di cinema, ma soprattutto parliamo di quei film che è sempre bello rivedere proprio nella giornata di Ferragosto, perché tanti film italiani hanno avuto come scenario le città, le grandi città, proprio durante il giorno di Ferragosto. Ne parliamo tra poco.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se anche tu mettevi le Timberland con i calzini bianchi, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Sponsored by Vetreria Ricco. Accurato. Le bontà di Antonio Rizzi, a Barletta, presso il mercato coperto.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Spiaggia

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors Partenope qui su Radio Latte Miele. Un film che non si può non vedere oggi o anche nei prossimi giorni o comunque in questo weekend, film che per gli esperti ha praticamente trasformato il 15 agosto in una categoria cinematografica. Stiamo parlando del Pranzo di Ferragosto, film scritto, diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio. Era il suo esordio alla regia e proprio lui interpreta un uomo di mezza età che vive insieme alla mamma anziana a Roma e proprio durante le festività si ritrova ad ospitare altre tre signore anziane che erano rimaste da sole e da un incarico che doveva essere semplicemente temporaneo diventa invece una sorta di piccola convivenza in cui si scoprono i caratteri delle varie persone, si condividono pasti e si conquistano delle libertà. E come vi dicevo, sullo sfondo di questo racconto c'è Roma che diventa un po' un personaggio aggiunto, Roma svuotata proprio nel giorno di Ferragosto. È un film perfetto da vedere in questi giorni, così come lo è anche Ferie d'agosto di Paolo Virzì, che porta tutti a Ventotene, dove la vacanza diventa una sorta di esperimento sociale, perché ci sono due famiglie, due gruppi di villeggianti nella stessa isola: da una parte una famiglia progressista, intellettuale, dall'altra il classico nucleo rumoroso, conservatore. E quindi anche due modi per raccontare il nostro paese, facendolo in grande stile, come solo Paolo Virzì direi sa fare. Riguardatelo se l'avete già visto, ne vale tanto la pena. Altri due consigli cinematografici tra poco, intanto Dito nella piaga con Businessman.

Dito nella piaga con Businessman qui su Radio Latte e Miele. Ancora un paio di consigli su quello che potreste vedere in questo weekend di Ferragosto, un po' di film. Questo è un grande classico dell'estate e soprattutto è un film perfetto per chi ama i musical. Mamma Mia, che ci trasporta in un'isola greca, quindi il mare, il sole, un matrimonio, tre possibili padri e soprattutto, secondo me, le canzoni degli ABBA. È insomma una bella idea da rivedere, straordinaria. Meryl Streep è protagonista di questo film, ma c'è un cast comunque stellare, e se vi piacciono i musical è il film perfetto. Ma io vi consiglio quest'altro film, Luca, della Disney, il film Pixar diretto da Enrico Casarosa, che in realtà ci porta tutti in una località immaginaria della Riviera Ligure e racconta l'amicizia tra Luca e Alberto, che sono due giovani creature marine capaci però di assumere sembianze umane quando escono dall'acqua. E dietro la leggerezza di questa storia c'è proprio una storia sul desiderio di conoscere ciò che esiste oltre il mondo nel quale siamo cresciuti, sull'amicizia ovviamente, anche sulla paura di mostrare agli altri la propria diversità, che invece poi quando viene mostrata ci apre davvero uno scenario meraviglioso. Questo è un film proprio per tutta la famiglia ed è perfetto da vedere oggi o in generale nel weekend.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Torniamo a viaggiare nel tempo qui su Radio Latte Miele. Tra poco, dal 1984, ascoltiamo un grande successo di Gianna Nannini, ma adesso il viaggio parte dal 1972. Ci sono i Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima.

Gian Nannini con uno dei suoi più grandi successi, Fotoromanza. Il viaggio ci ha riportato anche lì nel 1984 e con molto piacere abbiamo riascoltato questa canzone di Gian Nannini. Tra poco parliamo di sport, parliamo delle tante medaglie che stanno arrivando all'Italia dall'atletica, dagli europei di atletica di Birmingham. Allora, ieri è una giornata che va festeggiata, lo facciamo tra poco, però sono arrivate delle medaglie anche questa mattina, quindi anche quelle vanno celebrate. Intanto continuiamo il nostro viaggio, arriviamo nel 1995, c'è Zucchero, Per colpa di chi?

0: zucchero per colpa di chi questo Radio Latte e Miele, prima di parlare delle medaglie che sono arrivate all'Italia dagli europei di atletica questa mattina, facciamo un passo indietro e torniamo a ieri, perché ieri è stata una grande serata per l'Italia. Si conferma regina d'Europa Nadia Battocletti, che dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 5.000 ieri vince, ha vinto anche la medaglia nei 10.000, ha anche spiegato la sua tecnica micidiale da vera killer, ha fatto andare via le avversarie, però proprio all'ultimo, quando loro pensavano di avercela fatta, lei le ha beffate tutte. E vabbè, ognuno ha la sua tecnica. Ma ieri sera è stata anche la serata di Gianmarco Tamberi, che finalmente è tornato ai suoi grandi livelli, medaglia d'oro per lui, grande soddisfazione. E insieme a lui sul podio è salito anche Matteo Scioli con una bellissima medaglia di bronzo, anche se si era fatto male, però è riuscito a prendere la medaglia. E a chiudere è arrivata anche una medaglia importante, sempre un bronzo per Desalu nei 200 metri, quindi grande serata davvero. E poi insomma c'è stato lo show di Tamberi, quello che tutti si aspettavano, è un regalo speciale per sua figlia che proprio ieri ha compiuto un anno, ha invitato tutto lo stadio a cantare Happy Birthday, e ovviamente quando Gianmarco Tamberi invita, gli altri fanno, rispondono. Non oso immaginare l'emozione di questa bimba quando un giorno vedrà quel momento, quella dedica speciale del suo papà.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: ti parlo più.
1: Missili fra Quintale e Giorgio Poi a chiudere il viaggio ci hanno riportato nel 2018, ma noi torniamo a Birmingham, all'Europeo di Atletica. Sono già arrivate le prime medaglie di oggi. Miai argento nella mezza maratona femminile e invece Palmisano è arrivata soltanto quinta nella mezza maratona maschile, doppietta azzurra. Fortunato argento e Cosi bronzo. Tutta da seguire però la giornata, perché insomma abbiamo soprattutto stasera delle finali importanti. La serata prevede la finale del salto triplo maschile con Diaz, Della Valle e Biasutti in pedana, quindi davvero tutto da seguire. E poi c'è la 4% che cerca nel pomeriggio insomma un posto in finale. Vedremo come andrà, noi continueremo a seguire con voi e poi ovviamente nei prossimi giorni vi aggiorneremo.

0: vita.
1: Siamo alla fine della nostra seconda ora insieme. Un saluto speciale a tutti gli ascoltatori che sentono Radio Latte e Miele dall'estero. Siete sempre in tanti, in tantissimi, ad ascoltarci anche attraverso lo streaming sul nostro sito lattemiele.com. Anche a voi, buon Ferragosto.

0: 12:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Brash con D'addio ad aprire la terza e ultima ora in questo sabato mattina, in questo 15 di agosto. Ancora buon Ferragosto a tutti voi da Anna Patti e da Umberto Cappellato che è in regia. Ci scrivete e continuate a farlo davvero in tanti, tanti, tanti. E quindi grazie, un po' di saluti e di ringraziamenti. Allora, saluti e ringraziamenti a Lucia, a Danilo che ci scrive, a Sabrina che ci fa sapere che mangerà bigoli con il sugo. Noi volevamo più particolari, però che tipo di sugo, per esempio, si chiedono dalla regia. Io mi accontentavo di una foto, niente di più. Se vuoi mandarla, il numero è sempre quello: 335 787 1910. E poi salutiamo chi ci scrive dalla Francia, una nostra amica che non dice il suo nome, la chiameremo amica più 33 per il momento, visto che ci scrive e ci ascolta dalla Francia. Anche lei ci augura buon Ferragosto e ovviamente buon Ferragosto anche a te, cara amica. Magari facci sapere come ti chiami. Continuate pure a raccontarci il vostro di Ferragosto, se volete anche per immagini vi aspettiamo al 335 787 1910.

0: Brescia con Da Dio ad aprire la terza e ultima ora in questo sabato mattina, in questo 15 di agosto. Ancora buon Ferragosto a tutti voi da Anna Patti e da Umberto Cappellato che è in regia. Ci scrivete e continuate a farlo davvero in tanti, tanti, tanti. E quindi grazie, un po' di saluti e di ringraziamenti. Allora, saluti e ringraziamenti a Lucia, a Danilo che ci scrive, a Sabrina che ci fa sapere che mangerà bigoli con il sugo. Noi volevamo più particolari, però che tipo di sugo, per esempio, si chiedono dalla regia. Io mi accontentavo di una foto, niente di più. Se vuoi mandarla, il numero è sempre quello: 335-787-1910. E poi salutiamo chi ci scrive dalla Francia, una nostra amica che non dice il suo nome, la chiameremo amica più 33 per il momento, visto che ci scrive e ci ascolta dalla Francia. Anche lei ci augura buon Ferragosto e ovviamente buon Ferragosto anche a te, cara amica. Magari facci sapere come ti chiami. Continuate pure a raccontarci il vostro di Ferragosto, se volete anche per immagini vi aspettiamo al 335-787-1910.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80, sponsored by Tuputi Ricambi ed il Savino Piccolo, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa stellata, sei come un peperone.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: festa.
1: Ben Jefede con Alex Britti, viva la vasca. E a proposito di Alex Britti, un paio di giorni fa c'è una bella intervista, se volete leggerla, su Repubblica. È grande appassionato di cucina, in realtà di enogastronomia, Alex Britti, e quindi gli chiedono questa cosa divertente: a quali delle sue grandi canzoni abbinerebbe che tipo di vino? Da 7000 caffè alla vasca, infatti, perché sottolineano ci sono tante metafore, no, tra cibo e enogastronomia. E in effetti lui ama cucinare, lui stesso dice che il piatto che gli piace di più cucinare è il pesce. Non a caso c'è proprio una canzone, Piove, di Alex Britti, in cui lui parla del fatto di cucinare il pesce, quindi evidentemente lo prepara spesso. E appunto gli chiedevano con quali vini abbinerebbe tre delle sue più note canzoni, in particolare Oggi sono io, Una su un milione e La vasca. E Alex Britti dice che secondo lui Oggi sono io è un rosso elegante, potrebbe essere un Nebbiolo, un Barolo giovane. Una su un milione è una via di mezzo, quindi potrebbe essere per esempio uno Chardonnay del centro Italia o un Rosé. E invece La vasca, senza dubbio, dice, è un Brut millesimato. Beh, ha le idee chiare comunque Alex Britti, decisamente. Andate a leggerla se volete, appunto l'intervista la trovate anche su Repubblica online. Noi continuiamo invece con la nostra musica, che ci porta ad ascoltare una delle canzoni che stiamo ascoltando parecchio in questa estate 2026. Loro sono Giuli e Biagio Antonacci, e questa è L'ultima canzone. Cante.

0: gelosia.
1: Giulia, Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Biagio Antonacci è stato protagonista qualche giorno fa di una cosa molto molto bella. Allora, si trovava lui a Bologna e a un certo punto ha sentito una ragazza che cantava una sua canzone, ovvero Iris. Lui si è avvicinato incuriosito da questa voce e ha duettato con lei. E il video è diventato virale sui social, ma c'è anche il racconto ovviamente della ragazza che si chiama Manuela, che è un'artista di strada e che era lì con la sua chitarra e il suo microfono, si esibiva davanti alla Basilica di San Petronio e spesso canta le canzoni di Biagio Antonacci. E lei ha detto: è stata un'emozione incredibile perché tantissime persone si fermano ad ascoltarmi, ma tra le persone che si sono fermate c'è stato anche Biagio Antonacci. E dice: è stato emozionante perché poi ha duettato con me, ha cantato un pezzo della sua canzone con me. E quindi ha detto: quando succedono queste cose non può essere un caso, io non ero lì per caso, doveva accadermi una cosa così bella. Per cui ovviamente ha ringraziato tantissimo, ha ringraziato anche Biagio Antonacci e ha detto: ti ringrazio tantissimo proprio per la bella persona che sei. Ha ragione Manuela, confermiamo anche noi, Biagio Antonacci è davvero una bella persona.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
7: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
8: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
7: Beh, a questo ci credo.
8: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Fresco.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Ultimo viaggio della mattina insieme, allora tra poco andiamo nel 1981 con un grande classico di Marco Ferradini e adesso il viaggio parte dal 1979, Pupo, Gelato al cioccolato.

Ferradini con un classico della musica italiana, Teorema del 1981, qui su Radio Latte Miele. Festeggiamo come? Perché sono arrivate altre medaglie dagli europei di atletica, medaglia d'oro per Stano nella maratona maschile, applausi ci stanno sì, e medaglia d'oro per Fiorini nella maratona femminile. Non abbiamo più rivali noi, no. Applausi, sì, ci sta. In Europa no, perché comunque siamo lì in testa al medagliere. Come si festeggia qui su Radio Latte Miele? Si festeggia con una bella birra artigianale italiana che compie 30 anni. È dal 1996, anno simbolico di nascita proprio del movimento, e pensate che oggi in Italia si contano circa 900 microbirrifici e 200 brew pub, con una produzione che dai 2000 ettolitri dei primi anni 2000 oscilla oggi tra i 400 e i 500 mila. Insomma, siamo degli ottimi produttori di birra. Il traguardo dei 30 anni è stato celebrato con la creazione di una birra apposita, e ci sta, che si chiama, un nome bellissimo, Buona Questa Birra. È nata dal lavoro collettivo di oltre 100 produttori su tutto il territorio nazionale e realizzata in maniera particolare, ovviamente attraverso condivisione di ricette in diverse regioni italiane, ed è disponibile un po' dappertutto, quindi se volete festeggiare anche voi oggi, poi è il giorno perfetto, festeggiate con questa birra. E ne abbiamo tanti di motivi, no? Oggi per festeggiare ovviamente il Ferragosto per primo, che poi una birra a quest'ora, no? Ci può anche stare. Niente, noi stamattina non riusciamo a non parlare di cibo, di... vabbè, è così. C'è Ambra su Latte e Miele con Tappartino.

0: giura.
1: Ambra con T'appartengo qui su Radio Latte Miele. Se siete dalle parti di Cervia potreste questo pomeriggio andare a questo evento, che è l'evento conclusivo della 34esima edizione di Cervia, la spiaggia ama il libro, manifestazione che è proprio dedicata alla lettura ed è una delle più longeve in Italia. L'appuntamento è fissato per le 18 nell'area di Torre San Michele e Piazzale Sarinari, dove tra l'altro il pubblico potrà proprio accogliere scrittori, ospiti che arrivano dal mare a bordo delle storiche imbarcazioni da pesca cervesi. Sono tanti gli ospiti protagonisti di questo pomeriggio: Marino Bartoletti, Maurizio Vannoni, Enrico Franceschini, tra gli altri anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, e gli autori presenteranno i loro libri proprio nel salotto letterario promosso dall'associazione Cervia, la spiaggia ama il libro. Se siete da quelle parti, perché no, potrebbe essere anche un modo diverso per passare il Ferragosto.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
4: Dal

0: diretta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882

Ligabue con Ti Sento, questo Radio Latte e Miele nel nostro viaggio, e noi siamo arrivati alla fine della nostra mattinata insieme. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ancora un saluto a chi ci scrive al 335 787 1910. Ciao Latte e Miele, noi stiamo andando in Croazia in tua compagnia, che bello, sono contenta di farvi compagnia fino alla Croazia. Puoi dire al nostro papà Giovi che è il miglior pilota del mondo? Ma certo ragazzi, detto fatto. Grazie Bea e Giulio, buon viaggio a voi e buona guida a papà Giovi, che buona vacanza ovviamente a voi. Continuate a rimanere qui su Radio Latte e Miele, il nostro pomeriggio anche nel Ferragosto è molto ricco. Alle 16 la classifica con Doug, alle 21 l'immancabile appuntamento con Up and Down insieme a Roberto Alessi, e domani mattina a tenervi compagnia 10:13 in Tutti Amano il Weekend ci sarà Francesco Bianco. Io vi ringrazio, vi auguro ancora un buon Ferragosto. Grazie anche a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi ci ritroviamo invece lunedì dalle 11 alle 14. Buon weekend, ciao!

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino mega pacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è a 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le estati sempre più calde ci spingono a cercare soluzioni efficaci per mantenere gli ambienti domestici freschi e vivibili. Ma non tutti amano affidarsi all'aria condizionata. Continui sbalzi termici e un uso prolungato possono creare fastidi come secchezza delle mucose e disagio respiratorio. Per questo motivo, per chi cerca un'alternativa, il ventilatore senza pale rappresenta una soluzione interessante. Grazie all'effetto Coanda, muove l'aria in modo uniforme, aumentando la sensazione di freschezza senza raffreddare artificialmente gli ambienti. E in più fa risparmiare. Ecco come funziona. A differenza dei ventilatori tradizionali, dotati di pale rotanti visibili, il ventilatore senza pale utilizza una struttura d'anello o a forma di fessura attraverso cui viene distribuito un flusso d'aria continuo. In realtà anche questi dispositivi utilizzano una ventola che però resta nascosta nella base o nel corpo dell'apparecchio, dove aspira l'aria e la accelera. La particolarità sta nel modo in cui quest'aria viene poi espulsa e amplificata attraverso l'apertura circolare. Il risultato è un getto d'aria più omogeneo, senza il tipico effetto colpo di vento prodotto dalle pale tradizionali. L'effetto Coanda è un fenomeno della fluidodinamica secondo cui un getto di fluido tende a seguire la superficie curva vicino alla quale scorre invece di disperdersi immediatamente nell'ambiente. Nei ventilatori senza pale questo principio viene sfruttato per guidare il flusso d'aria lungo la superficie dell'anello. L'aria che passa attraverso una sottile apertura ad alta velocità trascina con sé anche l'aria circostante, aumentando il volume totale del movimento d'aria. In pratica il dispositivo crea un flusso più ampio e costante rispetto a un ventilatore tradizionale, migliorando la percezione di freschezza nella stanza. Il ventilatore senza pale non raffredda realmente l'aria come fa un condizionatore, non abbassa la temperatura della stanza, ma favorisce l'evaporazione del sudore e aumenta la dispersione del calore corporeo, generando una piacevole sensazione di freschezza. Rispetto all'aria condizionata può offrire alcuni vantaggi: riduce ad esempio gli sbalzi di temperatura, consuma meno energia, assicura un'aria più uniforme, è più sicura e facile da pulire. Ma il ventilatore senza pale è adatto anche per dormire? Molti modelli sono progettati per l'utilizzo notturno grazie alla possibilità di regolare la velocità del flusso d'aria e scegliere modalità più silenziose. Dormire in un ambiente troppo caldo può disturbare il riposo, mentre una ventilazione delicata e assente di rumori può favorire il relax e l'addormentamento. È comunque consigliabile evitare che il getto d'aria sia diretto continuamente sul corpo o sul viso. Prima dell'acquisto è utile valutare alcuni aspetti: la potenza del flusso d'aria, soprattutto se deve rinfrescare ambienti grandi, il livello di rumorosità, importante per l'utilizzo notturno, la possibilità di regolare velocità e direzione del flusso, i consumi energetici, la facilità di pulizia e la presenza di funzioni aggiuntive come timer o modalità automatica. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot. Se anche tu registravi i film su VHS, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo! Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis. Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
4: Quando l'amore

0: oltre ogni immaginazione.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15, attivazione SIM 9,99 euro, info i paesi su iliad.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile!
2: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
4: Agili nel fare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: potrei cantartele qui.
1: Sono le parole tue, no?

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Mercoledì 26 agosto, in piazza a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Getta Live. Info e biglietti su iDays.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
6: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
7: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
6: Beh, a questo ci credo.
7: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pure Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Se anche tu aspettavi ore per registrare il tuo brano preferito alla radio, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il Comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le

0: spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
2: Torre Giulia,

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: La classifica di latte e miele.
2: La classifica di latte e miele.
3: Sì, lo so, è il weekend di Ferragosto, ma c'è la classifica di latte e miele. Ogni fine settimana, anche quelli importanti come questo, tra le 16 e le 18 ci troviamo qui per parlare di musica e ascoltare le 25 canzoni più programmate e più ascoltate su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, un buon pomeriggio, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Umberto Cappellato, pronto ad aiutarmi nel farvi luce nel magico mondo e nella magica musica italiana, quella della nostra radio. La scorsa settimana, 7 giorni fa, come eravamo messi con la top 3? Al terzo posto c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, al secondo Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo c'era saldamente Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Saranno rimaste così le cose? Sarà cambiato qualcosa? Questo non possiamo saperlo perché dobbiamo aspettare e ascoltare queste 25 canzoni. Partiamo proprio da lì, dalla numero 25, dove ritroviamo Elettra Lamborghini che perde un paio di posizioni rispetto alla scorsa settimana. La canzone è Bam Bam Bambina.

Irama con Cabana su Latte Miele, posizione numero 24 nelle nostre 25 canzoni più ascoltate questa settimana qua da noi. Irama, che io non lo sapevo, ho scoperto una cosa che mi piace molto e lo rende ancora più simpatico secondo me. Lui ama tantissimo gli animali, ma soprattutto i suoi due pappagalli. A casa ha due pappagalli, sì, che cerca di tenere il più liberi possibile proprio fuori da una gabbia, tant'è che ha dovuto recentemente proprio cambiare casa per avere una stanza dei pappagalli dove possono volare, stare tranquilli e gironzolare in serenità. Dice: quando rientro tardi la sera mi sento in colpa perché poi mi devo occupare di loro e cercare di metterli a dormire, perché sono molto felici di vedermi quando rientro. Sono animali molto intelligenti, empatici, che riescono a far emergere la loro personalità in modo assurdo. Ti guardano e ti parlano. Questo è quello che ha raccontato Irama in una recente intervista parlando della sua passione per questi simpaticissimi uccelli. Posizione numero 24 per Irama con Cabana, mentre alla posizione numero 23 c'è un'altra canzone molto estiva. Lei è Baby K e questa è Tuca Macarena. Yeah.

0: mai più. Si chiama Tu cosa fai questa sera, la canzone di Noemi su Radio Latte Miele, posizione numero 22 nella nostra classifica ufficiale, quella che ritorna ogni fine settimana. Noemi, giusto un mese fa, il 19 di agosto a San Salvo Marina, provincia di Chieti, è caduta dal palco proprio sul finale, una caduta piuttosto rovinosa che ha rischiato anche di avere delle conseguenze non felicissime. Qualche giorno di ospedale, Noemi poi anche un piccolo periodo di convalescenza ed è tornata finalmente alla musica dal vivo e ai suoi concerti. Noi invece torniamo tra poco con la posizione numero 21.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batte tua anima, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Mercoledì 26 agosto, in piazza a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Vi aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Questa è la classifica di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più ascoltate questa settimana. Sono tante, lo so, però noi andiamo con calma e le ascoltiamo tutte, una per una, fino ad arrivare alla fine di questa scalata, alla posizione numero 1. Posizione numero 21 per un grandissimo artista della musica italiana, pronto il suo nuovo album di inediti. Lui è Edoardo Bennato, Ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

dice per poter far sentire la mia voce fino a Dio. È questo anche comunque una cosa interessante, soprattutto per una voce squillante come la sua. Loro erano alla posizione numero 20, alla 19 invece c'è un bel gruppo composto da Benji e Fede con Alex Britti, e questa è Viva la Vasca. In questa

0: La classifica di latte e miele.
1: Numero 18.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La numero 18 c'erano Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Gabri Ponte che sta vivendo una fase di carriera veramente strabiliante, un po' partita un paio di anni fa con Tutta l'Italia, il famoso jingle che fu utilizzato per Sanremo. Proprio durante uno dei suoi ultimi concerti al Stadio San Siro di Milano ha annunciato a sorpresa anche un tour nei palazzetti per il 2027, Circotron The Dance Show, con tante date un po' sparse in tutta Italia. La prima il 27 di febbraio alla Unipol Arena di Bologna, poi 6 marzo Torino, 13 marzo Roma, per concludersi il 20 marzo invece all'Unipol Dome di Milano. Loro alla posizione numero 18, tra poco la 17.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Che su spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresco

0: Trovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: La classifica di Latte Miele.
9: La classifica non si ferma mai, neanche d'estate. Buon sabato e buona domenica per chi ci ascolta in replica. Sempre presenti anche nel weekend con le 25 canzoni più ascoltate, più trasmesse, più amate qui su Radio Latte Miele. Siamo arrivati intorno a una posizione interessante, la posizione numero 17, quella che spesso è un trampolino di lancio poi per diventare anche una numero 1. Qui ci troviamo Trigno insieme a Dermal Meta, una delle quelle collaborazioni che magari d'estate non ti aspetti, però sta andando anche molto molto molto bene, con numeri interessanti. La canzone è Irrecuperabile.
10: Salve.

0: pazzia.
1: Alla posizione numero 16, Giulie insieme a Biagio Antonacci con L'ultima canzone, un album, quello di Giulie, con tantissime collaborazioni proprio come questa di grandissimo prestigio, tant'è che Biagio Antonacci a questa canzone gli piace proprio e la canta anche in giro magari durante i suoi concerti. Sempre a proposito di musica, capita spesso che gironzolando per le città e per le piazze della nostra Italia capita di vedere artisti di strada che cantano, no? Capita molto spesso. Una di queste cantava una sua canzone, una canzone proprio di Biagio Antonacci in Piazza Maggiore a Bologna. Passa Biagio, stava cantando Iris e nasce un duetto meraviglioso, tutto ovviamente poi documentato sui social, proprio di Biagio Antonacci. Posizione numero 16 per Giulie e Biagio con L'ultima canzone, alla posizione numero 15 invece un'altra delle collaborazioni di questa estate 2026, Marrakesh con Gianna Nannini, America Inc.

0: stabile rispetto a 7 giorni fa, settembre, con 2 settimane in quella che è una canzone d'amore al contrario. Invece che dedicarla a un amato o un'amata, la si dedica proprio a un ex. Tant'è che lo stesso settembre, in questi mesi estivi, sta anche un po' gironzolando per l'Italia, andando in aiuto a quelle persone che sono state lasciate magari da poco, facendo una serenata al contrario. Quindi loro vanno sotto i balconi, si mettono lì e suonano agli ex fidanzati, non ai fidanzati attuali, come dice, ah, che bel momento romantico. No, andiamo a dar fastidio agli ex fidanzati, così magari riescono anche un po' a riusciamo a farli sentire in colpa. Ben vista. Era la posizione numero 14. Ci stiamo avvicinando a metà strada nella nostra classifica di Radio Latte Miele. Tra poco la posizione numero 13.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono a 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot.
6: Se anche tu usavi i gettoni per telefonare,
7: devi venire con noi.
6: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
7: Ti aspettiamo
6: mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
7: Start ore 21.
6: Powered by Ritmo 80.
7: Main sponsor Super AEO di Angela Di Dore. Via Barberini 207, Barletta.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
11: Dove vuoi tu, cara?
10: Voglio tanto mare e solo mare.
11: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
10: Loro chi?
11: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
10: Campanile.
11: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
10: Pensi sempre a tutto.
12: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
13: Agili nel fare.
14: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
15: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
14: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
16: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
17: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.
3: classifica di latte e miele.
5: Numero 13.

0: Posizione numero 13, ne perde 2 rispetto a 7 giorni fa, Achille Lauro con La città degli angeli. Achille Lauro che molto spesso dedica canzoni a città che ama particolarmente, lo ha fatto con Roma, se non mi pare, un annetto fa circa, adesso questa volta lo fa con la città di Los Angeles, no? La città degli angeli per eccellenza, uno dei luoghi dove ha sempre trovato una grande ispirazione. Era la posizione numero 13, qui significa che siamo arrivati a metà strada della nostra classifica ed è ora di riascoltare tutto quanto quello che è successo dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele.
2: Seconda parte della classifica di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni qui da voi, nella vostra radio gialla preferita. Ciao, io sono Doug, anche in questo fine settimana di Ferragosto ci facciamo compagnia come tutti i fine settimana e tutti i pomeriggi con la nostra classifica. Quello che è successo, questo è poi il riassunto di tutta questa settimana. Ringrazio e saluto il maestro Cappellato in regia, oggi è venuto ad aiutarmi in questo arduo compito di guidarvi in questa scalata sulla montagna della musica italiana. La settimana scorsa al terzo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo Scusa, sorry, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo invece Partenope di Merkin Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Le cose saranno rimaste così? Questo non ve lo posso dire, non ve lo posso anticipare perché sennò poi vi rovino le sorprese, quindi bisogna aspettare. Sappiate che siamo arrivati a metà strada. Questa è la posizione numero 12 dove troviamo in salita Carmela di Cioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

i movimenti della classifica di Latte e Miele tutti i fine settimana. Qui ci raccontiamo tante belle cose, come ad esempio una piccolissima discesa di Brescia, solo 2 posti in meno per lui con Dadio, posizione numero 11. E Genova molto presente in questa classifica, la nuova scena genovese sta facendo veramente molto bene, numeri interessantissimi come Brescia, ma ce n'è un altro che abbiamo scoperto grazie anche al Festival di Sanremo. Lui è Saif, che fa 15 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana. Era la 25, lo ritroviamo alla 10, e questa è Parlar d'Amore.

0: Se pensiamo alla nuova scena genovese, non possiamo non pensare anche a Safe, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 10 con Parlar d'amore, 15 posti in più rispetto alla scorsa settimana per una delle canzoni un po' tardive dell'estate del 2026. Così siamo arrivati alla posizione numero 10, siamo entrati ufficialmente in top 10, tra poco la posizione numero 9.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
4: Ti aspettiamo
3: mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
4: Start ore 21.
3: Powered by Ritmo 80.
5: Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: blu.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: La classifica di Latte Miele.
3: Riprende la classifica di Latte Miele in questo fine settimana di Ferragosto. Ciao a tutti e buon fine grigliata se avete da poco finito di pranzare, oppure no, magari fate quelle grigliate molto lunghe dove l'ultima costina arriva intorno alle 5 del pomeriggio. Comunque vi facciamo compagnia noi con la nostra bella musica italiana, perché siamo arrivati in top 10 della nostra classifica ufficiale, quella di Radio Latte Miele. Alla posizione numero 9 scende di due posti rispetto a 7 giorni fa Clara e San Giovanni, e questa è la loro canzone, Le ragazze.

Anche per loro una discesa di due posti, Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele alla posizione numero 8. Una posizione comunque di tutto rispetto. Cosa sta facendo Emma quest'estate? Se la gode, fa bene, finalmente un po' di vacanza con due amici di sempre. Immaginate Emma, Elisa e Dardust in gita, in vacanza insieme in Islanda. Postato tutto proprio da Emma sui suoi profili con un piccolo live blog ufficiale per raccontare le loro vicende nella terra del fuoco e del ghiaccio, con tutto quello che c'è da fare in Islanda, quindi magari anche riuscire a vedere la famosissima aurora boreale, che quello non sarebbe mica male. Una bella vacanza alla volta dell'Islanda, ci devo fare un pensierino anch'io. E non lo so se Tommaso Paradiso è molto da Islanda, però probabilmente sì, dai, un po' ce lo vedo, perché lo ritroviamo così alla posizione numero 7, in salita di un posto rispetto a 7 giorni fa. Continua a farsi strada nella nostra classifica, quella ufficiale di Radio Latte Miele. Posizione numero 7, Tommaso Paradiso, Agitare.

Posizione numero 6, ne perde uno rispetto alla scorsa settimana, Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Il Buon Vento però purtroppo non ha tirato molto in favore di Lorenzo Jovanotti, perché notizia degli ultimi giorni, la cancellazione del suo un suo concerto a Barletta per la sera del lunedì 17 di agosto, quindi praticamente tra pochissimo tempo. Area inidonea e a rischio per il ritrovamento di un pezzetto di amianto di circa 8 cm proprio nell'ingresso di quello che doveva essere il sito del suo concerto, cioè la ex cartiera di Barletta. Si sta cercando di rivalutare la situazione, si sta cercando di capire dove poter ospitare il Jova Summer proprio in Puglia, perché giustamente manca lì una data, quindi si sta parlando del 19 settembre però a Bari, e si sta cercando anche un'area idonea. Purtroppo sono cose che succedono soprattutto d'estate, però con la sicurezza non bisogna mai scherzare. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 6, ora alla posizione numero 5, una delle canzoni più longeve della nostra classifica. Ce l'abbiamo da 14 settimane. La bossa nostra è quella di Gaia, Sul latte e miele.

0: Questa settimana Gaia si deve accontentare della posizione numero 5 per la sua Bossa Nostra, canzone ovviamente dedicata al Brasile, lei ricordiamo italo-brasiliana, ma dedicata anche a una sua grandissima amica scomparsa giusto qualche mese fa, Ornella Vanoni, una dedica chiara ispirata proprio al periodo brasiliano di Ornella, e Gaia non poteva che fare altrimenti se non pensare proprio alla grande cantante milanese per riprodurre e fare questa bella Bossa Nostra che abbiamo trovato alla posizione numero 5. Vi avviso, tra poco c'è una sorpresa in classifica, perché qualcuno si è aggiunto, c'è un quarto incomodo che è andato a disturbare la top 3 della scorsa settimana.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
6: Dove vuoi tu, cara?
5: Voglio tanto mare e solo mare.
6: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
5: Loro chi?
6: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
5: Campanile.
6: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
5: Pensi sempre a tutto.
7: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
14: La classifica di Latte e Miele.
15: Numero 4.

Ed ecco la sorpresa di questa settimana: i pinguini tattici nucleari scendono dal podio e si trovano alla posizione numero 4 nella classifica di Radio Latte e Miele. E si sa che però, vabbè, è andata un po' male in classifica, però ci sono tante soddisfazioni e penso che una più grande per gli artisti sia avere una cover band ufficiale o comunque una cover band che prende ispirazione dalla loro musica, e succede anche ai pinguini tattici nucleari. Infatti sabato scorso, 8 di agosto, siamo ad Abbadia San Salvatore, c'era la cover band dei pinguini tattici nucleari, i Giovani Wannabe, una tribute band ufficiale che porta in giro proprio la musica del gruppo bergamasco. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 4 ed ecco la sorpresa: guadagna 7 posti rispetto alla scorsa settimana la canzone di Samurai J, che sta andando molto forte, Flamenco Paranoia.

È Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J che sorprende tutti e spiazza questa settimana perché guadagna 7 posti rispetto alla scorsa. Si trovava alla 10 e adesso eccola qua, giusto sul gradino più basso del podio, posizione numero 3 per Samurai J, che comunque ciò nonostante rimane molto umile. Il suo tour è uno dei più capillari proprio nel nostro paese, perché va proprio nei paesi di provincia selezionati uno per uno per cercare di dare soddisfazione un po' a tutti i fan. Ad esempio domenica 16, quindi se ci state ascoltando in replica domenica, sappiate che questa sera ore 22 sarà a Flumeri, provincia di Avellino, per il tour estivo di Samurai J. Quindi anche lì, insomma, si gira l'Italia e si visitano posti nuovi anche quando si fa musica alla grande. Posizione numero 3 quindi per Samurai J, posizione numero 2 invece per una canzone che conosciamo anche questa molto molto bene, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore, posizione numero 2, quindi si deve accontentare di un argento questa settimana, perché la posizione numero 1 lo scopriamo tra pochissimo. Intanto però, per chi magari si è perso qualche passaggio, c'è il riassuntone di tutte le posizioni dalla 12 fino ad ora.
2: Posizione 12.

0: 6.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
0: 5.

0: E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Se anche tu passavi le sere d'estate con il Festival Bar, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Sponsored by Tuputi Ricambi. Ed il Savino Piccolo, Barletta.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Canta l'estate con te. Latte e miele.
14: La classifica di Latte e miele.
0: Siamo arrivati al momento clou della classifica di Radio Latte e Miele, perché stiamo per ascoltare la posizione numero uno. Possiamo un po' definirla, dai, regina dell'estate del 2026, anche se magari non è un'estate con tormentoni chiari e definiti come ormai siamo abituati da diversi anni a questa parte. Però per una canzone che rimane alla posizione numero uno per 5 settimane consecutive, devo dire che se non è un tormentoncino questa, comunque è una bella canzone. Infatti alla posizione numero uno rimangono Merck & Cremont con Serena Brancale e I The Colors, e la loro canzone che prende ispirazione proprio da Napoli. Partenope su Latte e Miele.

0: non si sono mossi di un millimetro e guai a chi li sposta. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope saldamente alla posizione numero uno della nostra classifica ormai da 5 settimane, che vuol dire tanto, è già un mese pieno estivo superato. Alla posizione numero 2 abbiamo incontrato anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, mentre alla posizione numero 3 una vera sorpresa della settimana, 10 posizioni in più per Flamenco Paranoia e Samurai J. Questo è un po' il podio di questa settimana, chissà se sarà così ancora tra 7 giorni. Io non lo so ragazzi, dobbiamo aspettare il prossimo fine settimana, come sempre sabato e domenica in replica a partire dalle 16, c'è la classifica di Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato in regia e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!
1: La classifica di Latte Miele.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
2: Ti aspettiamo.
1: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
2: Start ore 21.
1: Powered by Ritmo 80. Sponsored by Vetreria Ricco. Accurato. Le bontà di Antonio Rizzi. A Barletta presso il mercato coperto.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire...

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
3: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine

0: Ansilk, e per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Accendi le giornate

0: Outlet Civico 103, a Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Mon amour.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Sto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nelle prossime ore residui rovesci e temporali sulle Alpi destinati a esaurirsi a breve a fronte di un contesto stabile molto caldo. Nella mattinata di domani prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, pur in presenza di valori termici superiori alla norma stagionale. In giornata si avvertiranno in maniera più netta i primi segnali di cedimento della struttura anticiclonica, con acquazzoni e focolai temporaleschi in sviluppo su gran parte dei rilievi italiani, specie al settentrione, dove saranno possibili anche sconfinamenti verso le vicine fasce pianeggianti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Se anche tu riavvolgevi il nastro delle cassette con la penna Bic,
2: devi venire con noi.
1: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
2: Ti aspettiamo.
1: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
2: Start ore 21.
1: Powered by Ritmo 80.
3: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
6: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
4: Agili nel fare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1996.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di domenica 16 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, tu hai grandi pianeti a favore, Giove, Saturno e il Sole, però è come se ci fosse un problema da superare, come se negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro ci sia stata un po' di confusione. Alcuni hanno dovuto addirittura sospendere un certo progetto, però si cade in piedi proprio perché questo cielo alla fine offre delle soluzioni. Intanto cerca sostegno nella famiglia. Oggi la luna opposta chiede di non fare le ore piccole. Toro, buon cielo, soprattutto per i sentimenti, il lavoro resta fermo, lo sappiamo, ma dal 24 si recupera e le spese possono creare qualche preoccupazione. Tu hai una grande energia, un grande fascino, puoi affrontare questa giornata al meglio. Gemelli, Luna e Venere favorevoli. Direi che il segno dei Gemelli in questo mese di agosto ha veramente l'opportunità di uscire fuori da situazioni complicate. Chi sta affrontando un problema personale, legale, forse ha sbagliato nel passato, ma adesso piano piano si può riuscire a trovare anche un escamotage, una soluzione per evitare qualche conflitto in casi estremi. Evita la routine in amore. Cancro, possibile nostalgia per il passato, per vecchie abitudini, non lasciarti prendere dalla malinconia e cerca occasioni semplici per divertirti. Leone, luna favorevole e grande fascino, ottima giornata per amare. Tra l'altro, sei come un maniaca, le persone ti guardano con grande interesse, incontri, relazioni, possono nascere o ripartire da adesso, puoi attirare facilmente l'attenzione di chi ti piace. Vergine, non rovinare Ferragosto pensando al lavoro, lo sappiamo che sarà da fine mese che avrai delle risposte in più. Certo, i cambiamenti ci sono stati o per tua scelta o perché si sono concatenate alcune situazioni che hanno portato la chiusura di un certo programma o progetto. Oggi dedica tempo all'amore e alla famiglia, a tutto ciò che ti rende felice. Bilancia, ottimo cielo, anche se Saturno opposto invita a fare i conti soprattutto con le persone poco sincere. Quindi nell'ambito del lavoro attenzione a tipi troppo complicati, competitivi, a chi ti sorride ma in realtà non è dalla tua parte. I progetti iniziati in passato comunque sono più solidi perché Giove è favorevole. La cosa che mi piace di più oggi è l'amore. Amore favorito, Venere e Luna sono proprio nel tuo segno zodiacale. Insomma, datti da fare. Scorpione, relax dopo giorni complicati. Mercurio può portare qualche spesa a contrattempo, ma oggi è meglio pensare all'amore e recuperare serenità. Sagittario, molto positiva questa giornata. Luna, Giove e Saturno aumentano l'entusiasmo, la capacità di coinvolgere gli altri. Mi piace molto l'accoppiata Sagittario-Bilancia, Sagittario-Leone. Ottimo momento per uscire, organizzare e vivere nuove esperienze. Capricorno, oggi Luna e Venere accigliate spiegano che in famiglia ci vuole tanta pazienza. Tu sei un tipo che si carica le responsabilità sulle spalle, lo dico sempre, ma ogni tanto gli altri si approfittano di questa tua generosità. Non bisogna tirare troppo la corda oggi con te perché sarai un po' impaziente, intollerante. Acquario, che cielo con Venere e Luna favorevole. Lasciamo da parte i problemi di soldi e lavoro, pensiamo invece proprio alle relazioni sociali, agli incontri, perché in questo periodo puoi sentirti più amato e oltretutto chi è single può fare anche incontri speciali se si mette in giro all'opera. Buona giornata, Pesci. Abbiamo visto giornate pesanti, soprattutto all'inizio della settimana, adesso bisogna divagarsi. Tra l'altro, martedì e mercoledì, lo anticipo, saranno giorni attivi anche per quanto riguarda le intuizioni, le piccole fortune, gli incontri. Insomma, andiamo verso una fase più stabile e questo naturalmente farà piacere a te e a quelli che ti circondano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Pusherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalith, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiori. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
2: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
3: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifice Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
10: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2020.

0: bambina.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

0: 21 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down, down. Up and down, e partiamo con una bella notizia. Questa settimana si è sposato, dopo 10 anni d'amore, si è sposato Cristiano Ronaldo con la sua Georgina Rodriguez. Si sono sposate Cascais. Non so come mai, lui è portoghese, ricordo, ma lui ha voluto assolutamente sposare la Cascais con una cerimonia intimissima, ma in comune. Anche ci sono molti dubbi, perché lui aveva promesso di sposarsi a Madeira, che è l'isola portoghese dove lui è nato, dove c'è addirittura tutta la sua famiglia, ma soprattutto c'è il museo CR7, che è gestito come diciamo direttrice plenipotenziaria sua sorella, e che vuol dire che... Però la cosa bellissima è che nel frattempo, proprio la settimana scorsa, Georgina è stata aggredita in qualche modo sui social perché la trovavano sovrappeso. Io la trovo invece assolutamente bellissima. Certo, un filo brevilinea, e capirai, non è che tutti devono essere come Irina Shayk, che peraltro la ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, che lui ha mollato perché lei aveva detto o te o me o tua madre. Lui ha detto: tesoro, non mi devi neanche porre la domanda, viva la mamma, lascia stare. Guarda il mio regista Umberto Cappellato, che ha già gettato la spugna già da subito, e vabbè, pazienza. E però molti si aspettano ora le nozze religiose proprio a Madeira, nella cattedrale, dove ci sarà tutta l'isola e dove Cristiano Ronaldo è considerato una specie di dio in terra, un dio che ha anche tanto sofferto, perché non dimentichiamo che lui ha perso suo padre, che aveva sempre avuto problemi di alcolismo, ha avuto dei problemi infiniti anche con suo fratello, pure lui con gli stessi problemi di suo padre, e ha queste due sorelle e soprattutto questa madre straordinaria. E Georgina ha capito che se voleva avere un uomo così strepitoso al suo fianco, doveva prendere il pacchetto completo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot.
4: Se anche tu cantavi con Fiorello al karaoke, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo! Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis. Di Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come...
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: E ora una brutta notizia, una notizia che non so chi, se chi mi ascolta sa chi è. Parlo di Silvia Monti. Silvia Monti è un'attrice, è stata un'attrice bellissima, era un'attrice talmente bella che Gianni Agnelli si diceva che si fosse innamorato pazzamente di lei. E poi lei ha fatto tanti film, anche con Pippino Patroni Griffi, con l'Attuada, insomma, parlo della cultura del grande cinema italiano. Poi ha fatto un ultimo film che era Finché c'è guerra c'è speranza, con Alberto Sordi, forse addirittura diretto da Alberto Sordi. E poi proprio mentre stava facendo un sopralluogo, insomma, per il film, che peraltro era ambientato nei quartieri bene di Roma, credo, eccetera, è andata a Porto Rotondo allo Sporting Club, bellissima, bikini, streminzito, eccetera, e arriva Donà dalle Rose, Pierino Donà dalle Rose, che era il costruttore di Porto Rotondo. La vede, dice: la città che ho costruito è bellissima, però non c'è paragone, confronto a Silvia Monti. Silvia Monti, che peraltro io ho conosciuto bene perché era una cliente di mia moglie, Beta Guerreri, e che ha vestito sempre Silvia Monti, ma anche tutte le sue sorelle, una più bella dell'altra, tanto è vero che io, per pigliarle in giro, dicevo che quando erano ragazze erano queste cinque sorelle strafighe da paura, a Bassano del Grappa, inventavo la palla che suo padre aveva comprato un lanciafiamme per tenere lontani i maschi di tutta la valle di Bassano del Grappa, perché arrivati ad una certa ora, finita la scuola, si mettevano con i motorini tutti fuori intorno alla villa. Lui era un costruttore edile, intorno alla villa del papà, perché aveva queste cinque figlie meravigliose, ed ero faceva molto ridere. Poi a un certo punto la storia con Luigino Donà dalle Rose è finita, e Luigino, forse ho detto il nome sbagliato prima, comunque Luigino Donà dalle Rose, e si è innamorata di un altro uomo molto povero, perché evidentemente a lei piacevano i poveri ma belli, e si è messa con Carlo De Benedetti, che è uno dei partiti migliori d'Italia, ieri come oggi, anche che ha 90 anni. Purtroppo poi da qualche anno si era malata di una demenza senile ed è stato terribile, però aveva solo 80 anni, per cui insomma poteva andare avanti ancora, e soprattutto le sono strappati per questa malattia maledetta gli ultimi anni. Comunque, ciao Silvia, sei stata simpatica e anche bellissima.

0: dico sì, lo sapevo che è vero questo. E perché lei aveva indossato, qualche volta aveva indossato un Armani quando si era insediata come capo del governo da Mattarella, però poi si era anche vestita, che ne so, Armando Cervini in un'altra occasione. Però al dunque lei porta questi abiti che non sono, diciamo così, greffati, nel senso non hanno queste grandi, grandi nomi. Però entrando in un negozio ancora tanti anni fa a Roma, aveva provato questi capi di appunto di exterior e si era trovata bene. Allora ha chiamato in azienda e ha detto: vabbè, senta, li compro direttamente perché ne ho bisogno di tanti, perché lei si cambia ogni volta che ha questi incontri di non solo di governo, ma anche quando va all'estero, eccetera. E allora ha iniziato a vestirsi con questa, e la signora, questa Nadia Zanola, mi ha detto: pensi, in tanti anni che la vesto non sono mai riuscita a regalarle neanche un foulard. Credo di averlo già raccontato, sto guardando appunto il mio registro, Umberto Cappellato, sì, l'avevo già raccontato, però mi piace raccontarlo ancora, perché proprio in questi ultimi tempi, dove leggiamo di queste cronache di questi ministri che poi alla fine frequentano, poi li ritrovi su barche misteriose, poi vanno in vacanza, fanno dei viaggi meravigliosi, hanno queste mogli ipervestite da grandi stilisti e dubito che paghino tutta la confezione, insomma, ribadire che se vuoi fare un certo lavoro devi essere meglio di tutti gli altri, insomma, da sto punto di vista Giorgia, piaccia o non piaccia, è inattaccabile.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Vi aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Quando lo stile fa la differenza, scegli

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: E ora un up, e parlo di Vittorio Sgarbi, che è un mio amico da non so da quanti anni, credo 30, non mi ricordo, forse anche 40, non mi ricordo più, perché eravamo due ragazzi quando ci siamo conosciuti. Allora, tra alti e bassi, voi sapete che ha avuto un periodo due anni fa, è crollato in una crisi spaventosa, è stato anche ricoverato al Gemelli a lungo, insomma ne sta uscendo con una certa fatica, però tiene botta. Nel frattempo ha fatto un'estate fino ad oggi diciamo piuttosto bella, perché è andato prima in Maremma a casa di Andrea Ruth Chammà, che è una regista di teatro molto famosa, che è la capa del Teatro Parenti di Milano. Poi è andata in Puglia, dove è sempre insieme a Sabrina Colle, che è la sua compagna di una vita. E poi è andato ad Andorra, non so se qualcuno ha visto i telegiornali o i giornali, che appunto è andato ad Andorra perché, in Liguria, perché c'è una mostra della fondazione Capellini Sgarbi. Capellini era il cognome di sua mamma, Sgarbi di suo papà, hanno messo insieme lui e Elisabetta Sgarbi tutti i quadri che hanno collezionato in questi anni, e adesso hanno fatto una fondazione e c'è questa mostra adesso lì ad Andorra, è partita il 10 agosto se non sbaglio. Ma la data più importante è quella del 18 agosto. Perché è una data importante quella del 18 agosto? Perché ci sarà la consegna al Tribunale di Roma del CTU. Io non sapevo cosa fosse. Il CTU sarebbe la consulenza tecnica giudiziaria, appunto, per sapere, cioè il consulente tecnico d'ufficio, vuol dire proprio questo acronimo. E è molto importante perché ricordo che Evelina Sgarbi, sua figlia, aveva fatto un esposto, credo una denuncia, non ho idea, ma non mi interessa questo, perché diceva che suo padre non aveva la capacità di intendere e di volere. Quindi ci sono state delle udienze, alle udienze Sgarbi ha dimostrato che è più che capace di intendere e di volere, però a quel punto lì il giudice ha detto: facciamo così, chiedo a un consulente tecnico d'ufficio di fare una verifica e poi dopodiché vediamo. Insomma, io sono molto molto fiducioso per questa cosa, anche perché Sgarbi lo sento e assolutamente mi sembra, non è più quello di una volta, intendiamoci, però mi sembra più che presente a se stesso, e soprattutto ha di fianco una persona come Sabrina Colle e sua sorella anche Elisabetta Sgarbi, che sono due persone che gli vogliono bene, per cui non ha bisogno di nessun amministratore di sostegno, e questo lo dico come parere personale.

0: in salita.
1: Volentieri ora parlo di una cosa che mi ha colpito, parlo di Matteo Santoro. Matteo Santoro è quel tuffatore che agli europei di nuoto di Parigi 2026 ha vinto un'infinità di cioè due o tre medaglie, una è d'oro insieme a una tuffatrice strepitosa, Chiara Pellicani, che ha vinto addirittura 5 medaglie su 5 gare disputate. Una di queste 5 medaglie d'oro, sottolineo, d'oro, tutte e 5 d'oro, l'ha vinta proprio nel doppio sincronizzato con Matteo Santoro. Ma quello che mi ha colpito di Matteo, che ha 19 anni, ricordo, è che a un certo punto, da un anno, sta con una persona di cui pare sia molto innamorato, anche se qualcuno mi ha detto che potrebbe esserci stato un allontanamento, ma non è quello importante. Parlo però di un tuffatore come lui, che si chiama Max Linan, ed è un tuffatore, uno bravissimo spagnolo, che io non conosco, molto carino, bello come lui, perché gli atleti hanno questo fisico pazzesco, per cui già è facile essere, adesso lo dico per pura invidia, facile. Ecco, sto guardando Umberto Cappellato di fronte a me che indica il suo corpo, se ti permetti di indicare il mio chiamo la polizia. Ecco, detto questo, perché ne parlo? Perché mi ha colpito la naturalezza, la semplicità, proprio senza sboronare, senza dire, senza recriminare, senza ostentare soprattutto, di avere come fidanzato un ragazzo dello stesso sesso. Poi non ho neanche tanto la sensazione che Matteo sia solo gay o sia fluido, insomma, non ci interessa. Però di questa notizia, la notizia non è quella che sta con un ragazzo, la notizia è che ne ha parlato a 19 anni, ribadisco, con una naturalezza e una noncuranza, come dire, ma sì, c'è lui, però 19 anni, domani non lo so, però nel frattempo fanno nei social, fanno il mi piace, i cuoricini, mettono un anito insieme, un anito sarebbe un anno in spagnolo, perché ripeto, Max Linan è spagnolo, e lui ha condiviso in maniera talmente normale che io mi auguro che diventino tutti come lui nel giro di pochi anni.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Latte Miele.

0: 21 e 59. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Amili Carlucci dicono tutti di sì, ma c'è chi dice no, come canta il nostro Vasco Rossi, perché anche quest'anno si è sparsa la notizia, l'hanno ripresa tutti i siti, l'hanno ripresa tutti gli account del web eccetera, che Ornella Muti sarebbe diventata una concorrente di Ballando con le Stelle. Dato per sicuro, che bello, festeggiamo, tutto lo staff di Mili Carlucci contenti e felici, e arriva il guastafeste che sono io. Cosa faccio? Chiamo la Muti e dico: oh Francesca, perché si chiama Francesca Rivelli all'anagrafe lei, ma è vero che fai Ballando con le Stelle? Fa: no, assolutamente no. E dico: e perché no? E perché lo scrivono? Perché lo dicono tutti gli anni. Tutti gli anni raccontano sta storia che io faccio Ballando con le Stelle, ma dunque io non lo faccio. E perché non lo fai? Perché inizia un serial, anzi è già iniziato, ma lei al lavoro ci andrà a settembre, dove lei ha un ruolo in, che si chiama Gotico Padano, ed è diretto da Pupi Avati, grande, grande maestro. E tra l'altro proprio quest'anno c'è una ricorrenza per il suo film, che è stato il suo primo film, La casa dalle finestre che ridono, che è un film che quasi dell'orrore, che io non ho capito dall'inizio alla fine, solo alla fine ho capito che il prete era una donna, e ho spoilerato per chi non l'ha mai visto. Comunque, e dice, per cui io sarò su quel set e non sarò dall'altra parte, ovviamente, mi dispiace per Mili Carrucci, sarà per un'altra volta, però c'è un però. Il però è che Ballando con le Stelle parte il 3 ottobre e diciamo che se lei è lì lì per chiudere con Pupi Avati, non dico che potrebbe andare a fare la concorrente, ma magari ballerina per una notte

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile.
4: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
6: Agili nel fare.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: E ora un tema a me particolarmente caro. Parlo della Nazionale Cantanti. Io appena si può parlo della Nazionale Cantanti. Perché? Perché Zucchero, che ha formato una sua squadra che si chiama Lunigiana Soul e che ha sede a Pontremoli nella Lunigiana. Lui la chiama Lunigiana perché io dico Lunigiana, invece si dice Lunigiana. Soul è una squadra di beneficenza che lui ha creato e che si è scontrata, tra l'altro ha pure vinto, con la Nazionale Cantanti. E c'erano diversi artisti presenti, c'era ovviamente in squadra anche Zucchero e però c'era un calciatore che mi ha particolarmente distratto. Chissà chi è, mi domanda il mio regista Alberto Cappellano. Chi è? Liborio Catagliotti. Liborio Catagliotti è il difensore di Andrea Sempio, per cui diciamo in questa occasione si è mischiata la musica, lo sport e anche la cronaca. Perché Catagliotti appunto è il difensore di Andrea Sempio ed è stato chiamato appunto a fare il calciatore. Pare che lui da ragazzo giocasse a calcio molto volentieri, addirittura me lo presentano come un calciatore, non credo professionista. E però ho detto, ma perché uno gli viene in mente, dico Zucchero, poi non è così sensibile alla cronaca, lo vede in televisione a quarto grado, dice lo chiamo, che è, ci sarebbe, ce lo potevo fare io perché sono più furbo e dico per creare diciamo notizia chiamo il grande avvocato che difende il grande inquisito. E invece cosa ho scoperto? Che Zucchero, ed era anche lui in squadra, ha un figlio che ormai è grande, me lo ricordavo bambino, che si chiama Blue Adelmo, è il nome completo, Blue Adelmo Fornaciari, e si è laureato in legge e fa l'avvocato, ma anche un altro lavoro, il procuratore, credo, non sono sicuro. E doveva fare il praticantato, e da chi è andato a fare il praticantato? Nello studio di Liborio Catagliotti a Reggio Emilia. E così ecco come è nato questo incontro tra la Nazionale Cantanti, Zucchero e Liborio Catagliotti, difensore di Sempio.

0: in discesa.
1: Questo è uno spazio a cui tengo molto. Questa settimana Andrea, che ha 11 anni, ha scritto una lettera aperta e che ha letto in un video, oltretutto lo potete trovare su internet e guardatela se potete, in cui si rivolge ad Antonio De Caro, che è il presidente della regione Puglia. La domanda è secca e precisa e arriva come un pugno nello stomaco. Perché vuoi tenere il mostro aperto? Chiede Andrea. E il mostro è l'Ilva. Oggi si chiama Acciaierie Italiane. L'Ilva, che è stata fondata nel 1960 a Taranto, come Italsider allora, è un'industria che ha creato solo negli ultimi 7 anni, sono delle stime che, ripeto, racconto quello che ho letto sul web, 11.000 morti. Fate conto che i tumori infantili a Taranto sono molto superiori rispetto ai tumori di tutta la regione Puglia e sono superiori anche a livello nazionale. Addirittura ho fatto dei calcoli, insomma, ho controllato. A Milano, adesso non mi ricordo bene i numeri perché io sono discalcolo, per come li dimentico. Tipo a Milano ci sono tipo, non so, 1,5 milioni di abitanti o poco più, e abbiamo tipo una quarantina di casi di tumori infantili, ossia di bambini da 0 a 14 anni. In Puglia ne abbiamo circa 30-35 anche lì. Ecco, c'è qualcosa che non va ed è palese. Allora, l'Ilva è un problema enorme e infinito. Ed è chiaro che ha ricevuto questa lettera, non può dire la regione non c'entra, perché se lui deve dare voce a tutti i cittadini pugliesi, tra quei cittadini c'è anche Andrea, che ha 11 anni ed è uno degli appellanti, quelli che hanno chiesto alla Corte d'Appello di Milano di bloccare l'Ilva, e ha ottenuto una certa vittoria perché almeno il reparto a caldo, si dice, cioè quello dove ci sono gli antiforni, penso, e quello è stato bloccato. E adesso il 21 la Meloni e Mattarella, il presidente nostro, sarà presente all'inaugurazione dei 20esimi giochi del Mediterraneo, e De Caro ha detto: consegnerò questa lettera alla Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica e lo ringrazio. Però, caro De Caro, non è che c'era bisogno del suo lavoro di postino per fare, cioè si sa qual è il problema. Il problema avrà affrontato. Ci sono circa 14.000 persone tra dipendenti diretti e indotto, credo che i diretti siano sui 7.000 dell'Ilva, e capisco che la gente deve lavorare, però capisco che di fronte a bambini che muoiono e ad adulti che si ammalano, a famiglie distrutte, il lavoro non è una giustificazione sufficiente.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
3: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Oh, qui se il calcio non si dà una regolata viene assolutamente messo in un cono d'ombra da tutti gli altri sport, perché non abbiamo fatto il mondiale per 3 anni consecutivi, però in compenso ci arriva giù una valanga di medaglie su altri insomma abbiamo appena parlato anche degli internazionali di nuoto di Parigi e degli europei, scusate. E invece ora parlo dell'ennesima medaglia arrivata dai campionati del mondo Under 20 di atletica 2026 che si sono tenuti a Eugene, che è nell'Oregon negli Stati Uniti. Perché? Perché una medaglia d'oro è stata vinta da Daniele Inzoli. Daniele Inzoli, che tra l'altro ha un fratello, anche lui lunghista, salto in lungo, sto parlando, un lunghista che si chiama Francesco, non so, insomma, lunghista, a me non mi dispiacerebbe essere chiamato lunghista, ma per altri motivi. Detto questo, comunque, scusate la volgarità, lui è figlio di un lombardo e di una signora originaria del Camerun, ed è l'ennesimo artista italiano che quando sale sul palco mostra la bandiera orgogliosa, eccetera, e rende orgogliosi anche noi naturalmente, che però ha in qualche modo delle afrodiscendenze, si dice, perché l'elenco ormai è lunghissimo. Perché io mi ricordo Fiona May, perché vabbè, aveva sposato un italiano di colore, poi è diventata italiana, benissimo, e poi Andrew Ho, che anche lui è grande orgoglio, eccetera, ma erano i primi due, perché poi l'elenco è infinito e ne dimentico sicuramente qualcuno, perché a parte, ripeto, Daniele Inzoli e suo fratello Francesco, ma poi anche Marcel Jacobs, che purtroppo si è infortunato, Mattia Furlani, Yeman Crippa, Zainab Dosso, Kelly Duala, Andy Diaz, Cituro Ali, Sara Curtis, che tra l'altro ha portato adesso proprio a Parigi nel nuoto una medaglia di bronzo. Insomma, l'elenco è infinito ed è questa l'inclusione.

0: In discesa.
1: Permettetemi di parlare ancora invece sempre di sport e soprattutto di questi giovani atleti, e parlo di Stefano Belotti. Stefano Belotti è un ragazzo che ha vinto il bronzo in doppio con Matteo Santoro, ve ne ho parlato anche prima, e mi ha colpito perché ho scoperto la sua storia, ed è una storia che a me mi è molto molto impressionato, perché lui a Bergamo, credo, era il figlio del gestore del bar della piscina dove venivano fatti anche i tuffi. Lui aveva 4 anni ed era già abbagliato da questi tuffatori, e addirittura quando il papà doveva aprire il bar molto presto, certe mattine, dormiva in un divano letto nel bar proprio dove c'era questo divano, e gli chiedeva di spostare un po' il divano perché potesse inquadrare la finestra che vedeva il trampolino, perché questo bambino quando vedeva il trampolino si sentiva più felice. E per cui a un certo punto il papà ha chiesto a un preparatore atletico di tuffi, uno bravissimo e famoso, gli ha chiesto: scusami, ma non è che vuoi provare con mio figlio? E lui ha detto: vabbè, dammelo, tanto così se non altro non si annoia lì al bar, no? E ha iniziato, e lì ha capito che c'era della stoffa e un talento meraviglioso. Poi cos'è successo? È successo che ormai il ragazzino, parlo di credo di 10-11 anni, arriva a casa un giorno, apre la porta e trova suo papà esanime, colpito da un infarto fulminante, e non c'era più. Disperato ha chiamato alla piscina per raccontare quello che era successo tra i singhiozzi, e ha avuto come la sensazione che la vita lo abbandonasse anche lui. Una storia terribile. E allora ha raggiunto questo allenatore in piscina il giorno dopo e gli ha chiesto se poteva tuffarsi, perché ed erano solo loro due, lui e questo allenatore, e è voluto rimanere da solo perché in quel tuffo lui sentiva ancora vicino suo papà, con cui vedeva appunto i tuffatori dalla finestra del loro bar. È una storia bella, è una storia positiva, e veramente mi accarezza il cuore pensare che quella medaglia di bronzo l'ha vinta pensando al papà.
0: Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Gli amici di sempre

0: 23:01.
1: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica 16 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, tu hai grandi pianeti a favore, Giove, Saturno e il Sole, però è come se ci fosse un problema da superare, come se negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro ci sia stata un po' di confusione. Alcuni hanno dovuto addirittura sospendere un certo progetto, però si cade in piedi proprio perché questo cielo alla fine offre delle soluzioni. Intanto cerca sostegno nella famiglia. Oggi la luna opposta chiede di non fare le ore piccole. Toro, buon cielo, soprattutto per i sentimenti, il lavoro resta fermo, lo sappiamo, ma dal 24 si recupera e le spese possono creare qualche preoccupazione. Tu hai una grande energia, un grande fascino, puoi affrontare questa giornata al meglio. Gemelli, Luna e Venere favorevoli. Direi che il segno dei Gemelli in questo mese di agosto ha veramente l'opportunità di uscire fuori da situazioni complicate. Chi sta affrontando un problema personale, legale, forse ha sbagliato nel passato, ma adesso piano piano si può riuscire a trovare anche un escamotage, una soluzione per evitare qualche conflitto in casi estremi. Evita la routine in amore. Cancro, possibile nostalgia per il passato, per vecchie abitudini, non lasciarti prendere dalla malinconia e cerca occasioni semplici per divertirti. Leone, luna favorevole e grande fascino, ottima giornata per amare. Tra l'altro sei come un magnete, le persone ti guardano con grande interesse, incontri, relazioni, possono nascere o ripartire da adesso, puoi attirare facilmente l'attenzione di chi ti piace. Vergine, non rovinare Ferragosto pensando al lavoro, lo sappiamo che sarà da fine mese che avrai delle risposte in più. Certo, i cambiamenti ci sono stati o per tua scelta o perché si sono concatenate alcune situazioni che hanno portato la chiusura di un certo programma o progetto. Oggi dedica tempo all'amore e alla famiglia, a tutto ciò che ti rende felice. Bilancia, ottimo cielo, anche se Saturno opposto invita a fare i conti soprattutto con le persone poco sincere. Quindi nell'ambito del lavoro attenzione a tipi troppo complicati, competitivi, a chi ti sorride ma in realtà non è dalla tua parte. I progetti iniziati in passato comunque sono più solidi perché Giove è favorevole. La cosa che mi piace di più oggi è l'amore. Amore favorito, Venere e Luna sono proprio nel tuo segno zodiacale. Insomma, datti da fare. Scorpione, relax dopo giorni complicati. Mercurio può portare qualche spesa a contrattempo, ma oggi è meglio pensare all'amore e recuperare serenità. Sagittario, molto positiva questa giornata. Luna, Giove e Saturno aumentano l'entusiasmo, la capacità di coinvolgere gli altri. Mi piace molto l'accoppiata Sagittario-Bilancia, Sagittario-Leone. Ottimo momento per uscire, organizzare e vivere nuove esperienze. Capricorno, oggi Luna e Venere accigliate spiegano che in famiglia ci vuole tanta pazienza. Tu sei un tipo che si carica le responsabilità sulle spalle, lo dico sempre, ma ogni tanto gli altri si approfittano di questa tua generosità. Non bisogna tirare troppo la corda oggi con te perché sarai un po' impaziente, intollerante. Acquario, che cielo con Venere e Luna favorevole. Lasciamo da parte i problemi di soldi e lavoro, pensiamo invece proprio alle relazioni sociali, agli incontri, perché in questo periodo puoi sentirti più amato e oltretutto chi è single può fare anche incontri speciali se si mette in giro all'opera. Buona giornata Pesci, abbiamo visto giornate pesanti soprattutto all'inizio della settimana, adesso bisogna divagarsi. Tra l'altro martedì e mercoledì, lo anticipo, saranno giorni attivi anche per quanto riguarda le intuizioni, le piccole fortune, gli incontri, insomma andiamo verso una fase più stabile e questo naturalmente farà piacere a te e a quelli che ti circondano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968. La la.

0: non basta.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2019.

che accende spirito nel buio.

0: rosso e segnati sti nomi.
1: Mezzanotte in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

0: Madame Adore ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.